0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: La radio con i numeri giusti, 70.

La radio con i numeri giusti, 70, 80, 90, è Radio Latina.

0: Ma da dove entra tutta quest'aria?
1: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
0: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
1: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
6: Super offerte: arrosto coscia di suino 4,99 € al chilo, bistecche lombo suino 4,99 € al chilo, fino al 14 giugno.
5: Italcarni,
6: Aprilia, Latina e Sezze.
7: Sono le 6 in punto.

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato. Un ricordo tira l'altro, e tra i ricordi indimenticabili degli anni Ottanta non poteva mancare il duetto di Paul McCartney e Michael Jackson. Era The Girl Is Mine.
1: Radio Latina.

0: Tra i nostri ricordi musicali più belli degli anni Ottanta non poteva certo mancare Tropicana, il più grande successo del gruppo italiano che fece ballare tutta l'Italia nel lontano 1983.
1: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina, 0773 266000.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma! Io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Sei su Radio Latina.
4: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Una canzone tira l'altra, questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Andiamo in vacanza! E le valigie?
4: Da Keypoint.post. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
3: E al ritorno?
4: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
3: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.post. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
5: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
6: Viva Zoomarin!
7: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. In negozio e online.
8: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Scarichi lenti, cattivi odori. Niente panico! Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
10: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
11: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento sul Lazio per quanto riguarda la giornata di giovedì, infatti non mancheranno ovunque ampi spazi soleggiati, con solo il passaggio di innocue velature di tanto in tanto. Clima estivo ma con caldo senza eccessi, valori infatti che non supereranno i 27-28 gradi per quanto riguarda le massime. Ventilazione che tenderà progressivamente ad attenuarsi, i venti saranno moderati, con mare poco mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Gli anni 80 rivissuti con tanta verve qui su Radio Latina, grazie a canzoni come questa, era Hot in the City, successo del 1982 di Billy Idol.
1: Radio Latina,

0: migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina. Questi erano i Culture Club dagli anni d'oro, gli 80, con una delle loro hit più famose, l'indimenticabile Karma Chameleon.
1: Radio Latina,

0: I migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina. Questa ci faceva compagnia nel 1985 ed è il grande successo dei Prefab Sprout, Appetite. In arrivo altri ricordi indimenticabili su Radio Latina.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Premiazioni, emozioni, grandi storie di sport. Martedì 9 giugno alle ore 10.30, appuntamento con il premio Digital Invictus, promosso dall'assessorato allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Latina. Una giornata speciale tra letteratura, sport e innovazione, nella suggestiva sala ornitologica dell'Imbarcadero di Villa Fogliano, a Latina, dove verrà presentata anche la cinquina finalista del premio letterario sportivo Invictus. Chi sarà il vincitore eletto dagli alunni del progetto Agorà? Scoprilo dal vivo e vivi un evento unico. Ti aspettiamo, premio Invictus. Invictus, lo sport raccontato attraverso le sue storie, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero per lo Sport e per i Giovani. Una produzione Lab DFG.
6: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sono le 7:03.
9: Le canzoni che ami degli anni 70, 80.

0: La storia della musica la puoi rivivere ogni giorno qui su Radio Latina attraverso le grandi hit del passato. Canzoni indimenticabili come questa di Tina Turner era What's Love Got to Do With It.
1: Radio Latina.

0: Il meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina. Ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria con le grandi hit del passato in rotazione non stop. Questa era Is It It, successo dei primi anni 80 della Peter Jack Band.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
3: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: C'è un momento che segna l'inizio dell'estate. Quel momento è il 6 giugno. Ad Apple Beach il mare incontra la natura in un luogo autentico pensato per chi ama la bellezza delle cose semplici. Per celebrare l'apertura della nuova stagione balneare, Martufello poserà l'ultima tavola in legno dello chalet, completando simbolicamente un'opera che esprime l'anima autentica del parco naturalistico di Villa Fogliano. Un gesto che apre le porte a una nuova estate fatta di sole, relax e libertà. A Latina, la prima oasi a sinistra.
6: Apple Beach, fascino naturale. E ho detto tutto.
7: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta De Falco. Un nuovo atto intimidatorio si è verificato domenica notte ad Aprilia. Una raffica di colpi d'arma da fuoco è stata esplosa contro la serranda della pizzeria Cotta e Gustata in via Costantino. Il raid è avvenuto poco dopo l'una di notte. I proiettili hanno forato la saracinesca e il vetro della porta d'ingresso, finendo all'interno. Sul caso indagano i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, che nel corso di un sopralluogo hanno rinvenuto 7 bossoli sul posto. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza del locale e della zona, che potrebbero avere ripreso dei dettagli utili a individuarne l'autore. Denunciato un uomo di 56 anni residente a Sermoneta per guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti, il provvedimento è stato adottato dai carabinieri della stazione di Cisterna al termine degli accertamenti relativi a un incidente avvenuto il 18 maggio a Campoverde, nel territorio di Aprilia. Secondo quanto ricostruito dai militari, il conducente aveva perso il controllo della propria auto, danneggiando una staccionata e un palo della linea telefonica. Gli esami effettuati in ospedale hanno poi confermato la presenza di sostanze stupefacenti nell'organismo dell'uomo al momento del sinistro. Per lui è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria e il ritiro della patente di guida. Un cittadino albanese di 43 anni è stato arrestato dalla polizia a Cisterna con l'accusa di essere rientrato illegalmente in Italia dopo un precedente provvedimento di espulsione. L'uomo è stato individuato durante un'attività di controllo del territorio avviata dagli investigatori del commissariato di Cisterna. Alla vista della pattuglia avrebbe tentato di sottrarsi al controllo, ma è stato raggiunto e fermato dagli agenti. Gli accertamenti hanno permesso di verificare che il 43enne era stato espulso dall'Italia nel 2022 con il divieto di rientro per 10 anni. Secondo quanto emerso dalle verifiche, l'uomo sarebbe tornato nel territorio nazionale prima della scadenza del provvedimento. Per questo è stato arrestato e trasferito nelle camere di sicurezza del commissariato di Aprilia. Il comune di Latina bandirà il concorso per trovare il nuovo comandante della polizia locale, ora che Francesco Passeretti è entrato in quel ruolo a tempo indeterminato a Firenze. A 3 anni di distanza da quando Passeretti ha lasciato il capoluogo pontino per quello toscano, ieri in Question Time, rispondendo a un'interrogazione presentata dai consiglieri comunali di LBC, l'assessore Gianluca Di Cocco ha annunciato che con apposita variazione di bilancio in corso di approvazione, l'amministrazione ha incrementato le risorse del fondo Nuova Occupazione al fine di programmare il concorso pubblico per il comandante della polizia locale per l'esercizio 2026 a tempo pieno e indeterminato. Tutto pronto a Sermoneta per la 7ª edizione del Memorial Alessia Calvani, la corsa podistica organizzata dalla Latina Scalo Running in ricordo della giovane studentessa scomparsa tragicamente. La manifestazione si svolgerà domenica 7 giugno con partenza alle 9.30 da Piazza del Popolo e farà parte del circuito Grande Slam Wisp Natalino Nocera. Il percorso si svilupperà per 9 km attraverso il centro storico e le strade che circondano il borgo medievale, con la partecipazione di podisti provenienti da tutta Italia. Oltre all'aspetto agonistico, l'evento conferma la vocazione inclusiva grazie alla collaborazione con Avis e alla presenza di atleti con disabilità accompagnati dai loro spingitori. Previsti premi per i migliori classificati, ristori lungo il percorso e pacchi gara per i primi 500 iscritti. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
10: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90. È solo qui, sei su Radio Latina.

0: Che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
4: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
3: Agriturismo La Piana dell'Erica.
4: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
7: Super offerte! Fiori di merluzzo, 11,50 euro al chilo. Orata, 4-600 grammi, 11,90 euro al chilo. Fino al 7 giugno.
8: A Latina, via Isonzo 221.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio, a Latina.
12: L'estate 2026 è arrivata. Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della Fan Card. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90 euro. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Miami Beach, l'estate

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di 600 metri circa tra gli svincoli di Sabaudia e di Terracina in entrambe le direzioni in provincia di Latina. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 5 via Tiburtina Valeria è attiva una riduzione di carreggiata di 150 metri circa tra lo svincolo di Arsoli e lo svincolo per il casello Vicovaro Mandela dell'autostrada A24 Roma-Teramo in direzione Roma. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina e questa non poteva mancare, Living on a Prayer, il successo dei Bon Jovi, un grande classico degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: Questa è la musica di Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato. Solo grandi successi come questo era C'est la vie di Robbie Neville.
1: Premiazioni, emozioni, grandi storie di sport. Martedì 9 giugno alle ore 10.30, appuntamento con il premio Digital Invictus, promosso dall'assessorato allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Latina. Una giornata speciale tra letteratura, sport e innovazione, nella suggestiva sala ornitologica dell'imbarcadero di Villa Fogliano, a Latina, dove verrà presentata anche la cinquina finalista del premio letterario sportivo Invictus. Chi sarà il vincitore eletto dagli alunni del progetto Agorà? Scoprilo dal vivo e vivi un evento unico. Ti aspettiamo, premio Invictus. Lo sport raccontato attraverso le sue storie, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero per lo Sport e per i Giovani. Una produzione Lab DFG.
2: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene. Teheran non avrà mai armi nucleari, lo ha detto il presidente americano Donald Trump rispondendo alle domande dei media alla Casa Bianca. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegner Mahmoud Al-Njari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre. La Commissione europea concederà una flessibilità fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni, con un tetto cumulativo dello 0,6% sul triennio, per misure atte a contrastare la crisi energetica derivante dalla chiusura dello stretto di Hormuz e a ridurre le dipendenze dai combustibili fossili importanti. Il tennis: Matteo Berrettini è costretto al ritiro a causa di un infortunio nel secondo set, quando inseguiva 5-7-2-5 nel derby azzurro Matteo Arnaldi. Il sanremese così vince il quarto di finale al Roland Garros e affronterà domani in semifinale Flavio Cobolli in un altro derby tricolore. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Questa è Radio Latina.
4: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
6: Saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Perché diretto a Roma segnaliamo sulla statale Pontina traffico rallentato con code da via Laurentina a via Montedoro e da Castel Romano a Castel di Decima. Nel centro urbano di Latina primi rallentamenti su via Carlo Romagnoli e via Don Carlo Torello verso il centro cittadino. Nei dintorni di Latina, Borgo Piave, code sulle strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Situazione simile a Borgo Faiti, con code su via dei Monti Lepini in direzione Borgo San Michele. E ci spostiamo a Frosinone, dove la circolazione è tutto sommato scorrevole. Si segnalano però rallentamenti nel centro urbano di Frosinone su viale Napoli e viale Guglielmo Marconi, in entrambi i casi in direzione centro. Infine rallentamenti sulla via dei Monti Lepini nei pressi di Valle Fioretta verso il centro di Frosinone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto da Federico Ascani d'Astral Info Mobilità e al prossimo aggiornamento.
7: 8:02.

0: Gianna Nannini con Fotoromanza, il suo cavallo di battaglia datato 1984, brano vincitore del Festival Bar, la manifestazione per eccellenza dell'estate, nonché uno dei singoli più venduti di quell'anno in Italia. Questa è Radio Latina, la radio dei ricordi musicali e delle grandi hit senza tempo.
1: Radio Latina.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina, e se parliamo del meglio non possono mancare i successi di Lionel Richie. Abbiamo ascoltato dalla sua voce la celeberrima All Night Long.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
2: Brr, che freddo! In camera si muore di freddo!
3: E ti ricordi quest'estate? Mi stavo sciogliendo dal caldo. Metti d'accordo caldo e freddo. Vieni da De Gregoris, dove troverai impianti di climatizzazione residenziali e industriali Clivet ben ottimizzati.
2: I nostri professionisti ti consiglieranno la giusta soluzione per avere vero comfort tutto l'anno. Caldaie, pompe di calore, pavimenti radianti, condizionamento canalizzato e molto altro.
3: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone uscita Capocroce, e a Borgo San Donato sulla statale Puntina chilometro 83.
2: DeGregoris.com.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
5: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. San Benedetto succoso, ace, ananas, frutti rossi, 1,5 litri, 95 centesimi.
6: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
7: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio La Pira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
8: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Savaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
9: C'è un momento che segna l'inizio dell'estate. Quel momento è il 6 giugno. Ad Apple Beach, il mare incontra la natura. In un luogo autentico pensato per chi ama la bellezza delle cose semplici. Per celebrare l'apertura della nuova stagione balneare, Martufello poserà l'ultima tavola in legno dello chalet, completando simbolicamente un'opera che esprime l'anima autentica del parco naturalistico di Villa Fogliano. Un gesto che apre le porte a una nuova estate, fatta di sole, relax e libertà. A Latina, la prima oasi a sinistra.
10: Apple Beach, fascino naturale. E ho detto tutto.
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Buongiorno, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Tre giovani sono stati denunciati dai carabinieri a Latina per danneggiamento e percosse. Secondo quanto ricostruito dai militari, nella notte del 16 maggio scorso, i ragazzi si sarebbero presentati all'ingresso di una sala slot poco prima della chiusura. Dopo il rifiuto del titolare di farli entrare, avrebbero danneggiato alcune fioriere all'esterno del locale e successivamente aggredito il proprietario. L'indagine è partita dalla denuncia del gestore dell'attività commerciale. Grazie alle immagini di videosorveglianza e agli accertamenti svolti dai carabinieri, i presunti responsabili sono stati identificati. Per loro è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di danneggiamento e percosse. Tre persone denunciate nell'ambito dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri sul territorio della provincia di Latina. Il primo episodio riguarda un 38enne di Latina fermato durante un controllo stradale. Nel bagagliaio della sua auto i militari hanno trovato un bastone di ferro. Per lui è scattata la denuncia per porto di oggetti atti ad offendere. Denunciato anche un 18enne di Cisterna per omissione di soccorso. Secondo gli accertamenti avrebbe investito un ciclista di 56 anni in via delle Acque Alte allontanandosi senza prestare assistenza. La vittima è stata trasportata in ospedale dal personale del 118. A Sermoneta infine un 35enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo avrebbe minacciato e aggredito i carabinieri intervenuti per sedare una lite. I controlli dell'arma proseguiranno nelle prossime settimane in tutta la provincia. È stato aperto in via sperimentale il nuovo parcheggio di via dell'Acropoli a San Felice Circeo, destinato a migliorare la disponibilità di posti auto per il centro storico. L'area di sosta, realizzata nell'ambito di un progetto da circa 1.200.000 euro, è già utilizzabile gratuitamente da cittadini e visitatori, anche se alcuni interventi sono ancora in fase di completamento. L'apertura anticipata è stata decisa per rispondere alla storica carenza di parcheggi che si registra soprattutto durante la stagione estiva. Il nuovo spazio si aggiunge alle aree di sosta gratuite di via Capponi e sarà integrato dal servizio navetta che nei mesi estivi verrà potenziato. L'amministrazione comunale ha annunciato anche ulteriori progetti per ampliare l'offerta di parcheggi a servizio del centro storico. Allo stadio Francioni di Latina si gioca la partita del cuore 2026, è tutto pronto per dal red carpet al campo in programma venerdì 5 giugno, domani dalle 10, che vedrà sfidarsi la nazionale italiana attori e i vigili del fuoco di Latina. La prima edizione dell'evento nasce dall'impegno dell'associazione culturale Il Cerchio delle Idee, una grande festa dedicata alle famiglie e ai ragazzi del territorio, pensata per celebrare l'inizio dell'estate all'insegna dello sport, dello spettacolo e della solidarietà. Il ricavato sosterrà infatti l'UNICEF e il progetto La Scuola in Scatola, il kit educativo portatile che garantisce il diritto all'istruzione ai bambini che vivono in contesti di emergenza umanitaria o colpiti da disastri naturali. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
12: Questa è Radio Latina.
14: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: con Latinamix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio

0: Vivi oggi il meglio della musica di ieri con Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare canzoni indimenticabili e tra queste non potevano mancare le hit storiche della Kool & Gang. Questa era Celebration.
1: Radio Latina. I love is-

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: L'estate è alle porte e gli insetti molesti aumentano. Zanzare, blatte, vespe e calabroni invadono i tuoi spazi? Con F Ambiente, disinfestazioni, deblatizzazioni e derattizzazioni rapide e definitive. Goditi in tranquillità i tuoi spazi all'aperto. Chiama ora 0773 17 60 187. F Ambiente. Fai piazza pulita.
4: C'è un momento che segna l'inizio dell'estate. Quel momento è il 6 giugno. Ad Apple Beach il mare incontra la natura, in un luogo autentico pensato per chi ama la bellezza delle cose semplici. Per celebrare l'apertura della nuova stagione balneare, Martufello poserà l'ultima tavola in legno dello chalet, completando simbolicamente un'opera che esprime l'anima autentica del parco naturalistico di Villa Fogliano. Un gesto che apre le porte a una nuova estate fatta di sole, relax e libertà. A Latina, la prima oasi a sinistra.
5: Apple Beach, fascino naturale. E ho detto tutto.
6: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
7: Buongiorno dalla redazione. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah. Nuovo ciclo di colloqui dal 22 giugno per raggiungere un accordo globale. L'IDF arresta uno studente diretto a Roma e un terrorista di Hamas prese parte al massacro del 7 ottobre. Sull'altro fronte, dopo gli attacchi a San Pietroburgo, nel giorno dell'apertura del forum economico non si fermano gli scontri reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. Intanto un gruppo di alleati europei chiave dell'Ucraina collabora con Kiev per elaborare piani che consentano di avviare colloqui con la Russia. Via libera di Bruxelles, la richiesta italiana di maggiore flessibilità contro il caro energia, ma insieme arriva un pacchetto di richiami che spaziano dai conti pubblici al fisco. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica, annuncia il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Risultato importante, commenta Meloni. Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. L'ho detto durante l'interrogatorio di garanzia, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno di Aiello, Emanuele Iannuzzi, è stato interrogato, ma non ha risposto. Finisce nel peggiore dei modi il Roland Garros di Berrettini, che si ritira nel secondo set della sfida con Arnaldi per un problema fisico. In semifinale dunque sarà derby tra Arnaldi e Cobolli. Per il calcio la giovane Italia di Silvio Baldini vince la prima delle 2 amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale, battuto in Lussemburgo 1-0 con gol di Pio Esposito. È tutto, a più tardi.
8: Questa è Radio Latina.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sono le 9:03. Le canzoni che ami degli anni

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Prova ne è questa canzone dei Cameo, era Word Up, il loro grande successo del 1986.
1: Radio Latina.

0: Ma da dove entra tutta quest'aria?
1: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
0: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
1: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
0: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
2: DEM Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Rovagnati, prosciutto cotto di alta qualità, 180 grammi, 1,99€.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: DEM. Ogni giorno il meglio.
4: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni e esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
5: Viva Zoomarin!
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
0: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
8: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Savaglia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buongiorno, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Un giovane di 23 anni è stato denunciato dai carabinieri di Sabaudia con l'accusa di truffa online. L'indagine è partita dalla denuncia di un quarantenne di Latina che aveva acquistato su una piattaforma di e-commerce un monoblocco per motore versando 1.800 euro tramite bonifico bancario. Secondo quanto ricostruito dai militari, dopo aver incassato il pagamento, il venditore non avrebbe mai consegnato la merce. Gli accertamenti bancari investigativi hanno consentito ai carabinieri di identificare il presunto responsabile, domiciliato in provincia di Napoli e già noto alle forze dell'ordine. Per lui è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria con l'accusa di truffa. Tre persone denunciate nell'ambito dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri sul territorio della provincia di Latina. Il primo episodio riguarda un 38enne di Latina fermato durante un controllo stradale. Nel bagagliaio della sua auto i militari hanno trovato un bastone di ferro. Per lui è scattata la denuncia per porto di oggetti atti ad offendere. Denunciato anche un 18enne di Cisterna per omissione di soccorso. Secondo gli accertamenti avrebbe investito un ciclista di 56 anni in via delle Acque Alte allontanandosi senza prestare assistenza. La vittima è stata trasportata in ospedale dal personale del 118. A Sermoneta infine un 35enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo avrebbe minacciato e aggredito i carabinieri intervenuti per sedare una lite. I controlli dell'arma proseguiranno nelle prossime settimane in tutta la provincia. Tre giovani sono stati denunciati dai carabinieri a Latina per danneggiamento e percosse. Secondo quanto ricostruito dai militari, nella notte del 16 maggio scorso, i ragazzi si sarebbero presentati all'ingresso di una sala slot poco prima della chiusura. Dopo il rifiuto del titolare di farli entrare, avrebbero danneggiato alcune fioriere all'esterno del locale e successivamente aggredito il proprietario. L'indagine è partita dalla denuncia del gestore dell'attività commerciale. Grazie alle immagini di videosorveglianza e agli accertamenti svolti dai carabinieri, i presunti responsabili sono stati identificati. Per loro è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di danneggiamento e percosse. Gran finale sabato 6 giugno tra Priverno e Fossanova per la Festa Francigena 2026. La giornata conclusiva, intitolata Insieme per i sentieri della condivisione, prenderà il via alle 9.30 con il raduno dei partecipanti a Priverno. Alle 10 partirà la camminata collettiva a 10.000 passi contro le guerre, un percorso dedicato ai temi della pace e della fratellanza. L'arrivo è previsto a Fossanova, dove sono in programma momenti di animazione, musica e un pranzo aperto ai partecipanti. Nel pomeriggio spazio al convegno La Via Francigena, cammino culturale e di pace, ospitato nell'auditorium infermeria dei Conversi e presieduto dal vescovo di Latina Mariano Crociata. La manifestazione si concluderà il pomeriggio con la chiusura ufficiale della Festa Francigena, iniziativa dedicata alla valorizzazione dei cammini storici del territorio e della cultura della condivisione. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
5: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non

0: finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
5: Per gli impianti di aerazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'aerazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
12: Premiazioni, emozioni, grandi storie di sport. Martedì 9 giugno alle ore 10.30, appuntamento con il premio Digital Invictus, promosso dall'assessorato allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Latina. Una giornata speciale tra letteratura, sport e innovazione, nella suggestiva sala ornitologica dell'Imbarcadero di Villa Fogliano, a Latina, dove verrà presentata anche la cinquina finalista del premio letterario sportivo Invictus. Chi sarà il vincitore eletto dagli alunni del progetto Agorà? Scoprilo dal vivo e vivi un evento unico. Ti aspettiamo, premio Invictus. Lo sport raccontato attraverso le sue storie, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero per lo Sport e per i Giovani. Una produzione Lab DFG.
13: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento sul Lazio per quanto riguarda la giornata di giovedì, infatti non mancheranno ovunque ampi spazi soleggiati, con solo il passaggio di innocue velature di tanto in tanto. Clima estivo ma con caldo senza eccessi, valori infatti che non supereranno i 27-28 gradi per quanto riguarda le massime. Ventilazione che tenderà progressivamente ad attenuarsi, i venti saranno moderati, con mare poco mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: La celeberrima Nel blu dipinto di blu, canzone di Domenico Modugno, conosciuta in tutto il mondo, fu rivisitata in chiave flamenco dai Gypsy Kings, che la pubblicarono col titolo Di volare nel 1989. Su Radio Latina continuiamo a volare con i grandi successi del passato.
1: Radio Latina.

0: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
1: Super offerte: arrosto coscia di suino 4,99 € al chilo, bistecche lombo suino 4,99 € al chilo, fino al 14 giugno.
0: Italcarni,
1: Aprilia, Latina e Sezze.
0: Più freschi del fresco?
2: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
1: Super offerte! Fiori di merluzzo, 11,50 € al chilo. Orata, 4-600 grammi, 11,90 € al chilo. Fino al 7 giugno.
2: A Latina, via Isonzo 221.
3: C'è un momento che segna l'inizio dell'estate. Quel momento è il 6 giugno. Ad Apple Beach il mare incontra la natura, in un luogo autentico pensato per chi ama la bellezza delle cose semplici. Per celebrare l'apertura della nuova stagione balneare, Martufello poserà l'ultima tavola in legno dello chalet, completando simbolicamente un'opera che esprime l'anima autentica del parco naturalistico di Villa Fogliano. Un gesto che apre le porte a una nuova estate fatta di sole, relax e libertà. A Latina, la prima oasi a sinistra.
4: Apple Beach, fascino naturale. E ho detto tutto.
5: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio, nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
6: Buongiorno dalla redazione. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump. La risoluzione è in gran parte simbolica, poiché Trump può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas, al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate, addirittura del più 89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni da più 633 euro a utenza. È il calcolo di Assoutenti a farle eco e il Codacons. Sul mercato regolato prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra. La morte dei braccianti ad Amendolara è stato un episodio di gravità inaudita, così il procuratore di Castrovillari Alessandro D'Alessio ha descritto il grave episodio. Nelle scorse ore sono stati fermati due cittadini pakistani con l'accusa di omicidio plurimo e pluriaggravato. Inizia oggi davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini. Il 53enne rischia la condanna all'ergastolo. Calcio: la giovane Italia di Silvio Baldini vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale. Battuto il Lussemburgo 1-0 con gol di Pio Esposito. Ora la sfida alla Grecia. È tutto, a più tardi.
7: Questa è Radio Latina.
8: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sono le 10:01.

0: Ve le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni Ottanta, naturalmente qui su Radio Latina. Era Joan Armatrading con l'indimenticabile Drop the Pilot.
1: Radio Latina.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Erano i Musical Youth con il loro grande successo del 1982, Pass the Dutchie, su Radio Latina.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buongiorno di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. Incidente stradale nella mattinata di oggi a Latina, all'altezza della rotatoria di Borgo San Michele, per cause ancora in corso di accertamento. Due automobili, una Honda e una Renault Captur, si sono scontrate e ad avere la peggio è stata la conducente della Renault, rimasta ferita nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato la donna in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Sono in corso le verifiche per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Un giovane di 23 anni è stato denunciato dai carabinieri di Sabaudia con l'accusa di truffa online. L'indagine è partita dalla denuncia di un quarantenne di Latina che aveva acquistato su una piattaforma di e-commerce un monoblocco per motore versando 1.800 euro tramite bonifico bancario. Secondo quanto ricostruito dai militari, dopo aver incassato il pagamento, il venditore non avrebbe mai consegnato la merce. Gli accertamenti bancari e investigativi hanno consentito ai carabinieri di identificare il presunto responsabile, domiciliato in provincia di Napoli, è già noto alle forze dell'ordine. Per lui è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria con l'accusa di truffa. Approvati i nuovi piani per la gestione e la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi nei porti di Ponza e Ventotene, il provvedimento arriva al termine di un percorso tecnico e amministrativo durato 3 anni e sviluppato attraverso il confronto tra istituzioni, enti locali e operatori del settore marittimo. Determinante il parere favorevole della Regione Lazio, che ha confermato la compatibilità dei piani con la programmazione regionale in materia ambientale. L'obiettivo è migliorare la gestione dei rifiuti portuali e rafforzare la tutela dell'ambiente marino e costiero nei due principali scali delle isole pontine. Nei prossimi mesi saranno avviate le procedure per l'affidamento del servizio che consentiranno la piena attuazione dei nuovi piani. Il 6 e 7 giugno il centro visitatori di Sabaudia ospiterà la terza edizione dei Sapori del Parco, evento che celebra l'incontro tra biodiversità, eccellenze enogastronomiche e tradizioni locali. Previsti racconti di produttori, laboratori, show cooking e attività sportive all'aria aperta che accompagneranno il pubblico in un viaggio che attraversa il cuore più autentico del territorio. Sabato 6 l'inaugurazione della manifestazione dalle 17 fino a sera, mentre domenica 7 giugno le prime attività inizieranno alle 10:30. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
7: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui, sei su Radio.

0: Il meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: DEM Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. San Benedetto Succoso, Ace, Ananas, Frutti Rossi, 1,5 litri, 95 centesimi.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: DEM, ogni giorno il meglio.
4: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
5: Viva Zoomarin!
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: L'estate è alle porte e gli insetti molesti aumentano. Zanzare, blatte, vespe e calabroni invadono i tuoi spazi? Con F Ambiente, disinfestazioni, deblatizzazioni e derattizzazioni rapide e definitive. Goditi in tranquillità i tuoi spazi all'aperto. Chiama ora 0773 17 60 187. F Ambiente. Fai piazza pulita.
9: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
10: Premiazioni, emozioni, grandi storie di sport. Martedì 9 giugno alle ore 10.30, appuntamento con il premio Digital Invictus, promosso dall'assessorato allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Latina. Una giornata speciale tra letteratura, sport e innovazione nella suggestiva sala ornitologica dell'Imbarcadero di Villa Fogliano, a Latina, dove verrà presentata anche la cinquina finalista del premio letterario sportivo Invictus. Chi sarà il vincitore eletto dagli alunni del progetto Agorà? Scoprilo dal vivo e vivi un evento unico. Ti aspettiamo, premio Invictus. Lo sport raccontato attraverso le sue storie, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero per lo Sport e per i Giovani. Una produzione Lab DFG.

0: Quante emozioni che ci regalano ogni giorno i grandi successi degli anni Ottanta qui su Radio Latina. Era Eros Ramazzotti con il suo grande successo, Una storia importante.
1: Radio Latina.

0: siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina, dove ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato. Questi erano i Fantastic Oceans con la loro hit del 1981, Moving Cruisin'.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Sono le 10:58.
3: Le canzoni che ami degli

0: cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
1: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
2: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edilappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
7: C'è un momento che segna l'inizio dell'estate. Quel momento è il 6 giugno. Ad Apple Beach, il mare incontra la natura. In un luogo autentico pensato per chi ama la bellezza delle cose semplici. Per celebrare l'apertura della nuova stagione balneare, Martufello poserà l'ultima tavola in legno dello chalet, completando simbolicamente un'opera che esprime l'anima autentica del parco naturalistico di Villa Fogliano. Un gesto che apre le porte a una nuova estate, fatta di sole, relax e libertà. A Latina, la prima oasi a sinistra.
8: Apple Beach, fascino naturale. E ho detto tutto.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buongiorno, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Oltre 200 firme per chiedere più sicurezza nelle stazioni ferroviarie di Aprilia, Campodicarne e Campoleone. La petizione, promossa dall'attivista del Movimento 5 Stelle Giusy Dalò, è inviata alla Commissione del Comune di Aprilia e alla Prefettura di Latina, denuncia problemi legati a illuminazione insufficiente, videosorveglianza carente e frequenti episodi di furti e danneggiamenti alle auto parcheggiate nelle aree di sosta. Secondo i promotori, la situazione più critica riguarda la stazione di Campoleone, dove nelle ore serali pendolari e viaggiatori si trovano a percorrere zone scarsamente illuminate. La vicenda è arrivata anche in Parlamento. La deputata Ilaria Fontana ha presentato un'interrogazione ai ministri dell'Interno e dei Trasporti, chiedendo verifiche sulle condizioni di sicurezza degli scali ferroviari del territorio. Tra le richieste contenute nella petizione figurano il potenziamento dell'illuminazione, nuovi impianti di videosorveglianza e maggiori controlli nelle aree delle stazioni. Arrestato a Lecce un 46enne originario di Latina e residente a Cisterna, l'uomo insieme a un complice di 34 anni accusato di due rapine messe a segno nel giro di pochi minuti nel centro del capoluogo salentino. Secondo la ricostruzione della polizia, i due avrebbero prima tentato di rubare merci in un supermercato minacciando con un coltello un addetto alla sicurezza e successivamente avrebbero colpito in un negozio di abbigliamento. Gli agenti sono intervenuti bloccando entrambi e recuperando l'area furtiva. Durante le perquisizioni il 46enne è stato trovato anche in possesso di un documento d'identità appartenente a un'altra persona. Per i due sono scattate le manette e sono stati trasferiti nel carcere di Lecce in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. Incidente stradale nella mattinata di oggi a Latina, all'altezza della rotatoria di Borgo San Michele. Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili, una Honda e una Renault Captur, si sono scontrate e ad avere la peggio è stata la conducente della Renault, rimasta ferita nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato la donna in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Sono in corso le verifiche per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. 5 giorni di eventi tra motori, storia e valorizzazione del territorio per ricordare Piero Taruffi, il celebre pilota e ingegnere che negli anni 50 stabilì importanti record di velocità lungo la via Appia. L'iniziativa è promossa dal Circolo Pontino della Manovella in occasione del 30° anniversario dell'adesione all'Automotoclub Storico Italiano. Da oggi al 9 giugno il Museo Giannini di Latina ospiterà il leggendario Bisiluro. Il veicolo progettato da Taruffi è proveniente dal Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. Sabato 6 giugno è prevista una rievocazione storica con un corteo di auto d'epoca lungo il tratto pontino della via Appia da Cisterna a Terracina, seguito da un'esposizione e da un concorso di eleganza nei giardini di Piazza del Popolo. Le iniziative si concluderanno il 7 giugno con una giornata celebrativa dedicata ai 30 anni del Circolo Pontino della Manovella nell'ASI. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
12: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sei su Radio Latina.
10: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
5: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città.
7: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
11: Premiazioni, emozioni, grandi storie di sport. Martedì 9 giugno alle ore 10.30, appuntamento con il premio Digital Invictus, promosso dall'Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Latina. Una giornata speciale tra letteratura, sport e innovazione, nella suggestiva sala ornitologica dell'Imbarcadero di Villa Fogliano, a Latina, dove verrà presentata anche la cinquina finalista del premio letterario sportivo Invictus. Chi sarà il vincitore eletto dagli alunni del progetto Agorà? Scoprilo dal vivo e vivi un evento unico. Ti aspettiamo, premio Invictus. Lo sport raccontato attraverso le sue storie, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero per lo Sport e per i Giovani. Una produzione Lab DFG.
12: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo e miglioramento sul Lazio per quanto riguarda la giornata di giovedì, infatti non mancheranno ovunque ampi spazi soleggiati, con solo il passaggio di innocue velature di tanto in tanto. Clima estivo ma con caldo senza eccessi, valori infatti che non supereranno i 27-28 gradi per quanto riguarda le massime. Ventilazione che tenderà progressivamente ad attenuarsi, i venti saranno moderati con mare poco mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Su Radio Latina suona solo il meglio della musica del passato e quindi non poteva mancare lui, Elton John, con i suoi grandi successi come questo era Sacrifice.
1: Radio Latina.

0: I migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina. Abbiamo ascoltato la voce di Simon Le Bon insieme ai suoi Duran Duran. Beh, loro fanno parte della storia musicale degli anni 80 grazie al successo di canzoni come questa bellissima Save a Prayer, super classico del 1982.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire de fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: DEM Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Neutro Roberts, bagno doccia 2 x 450 ml, 2,99 euro.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: DEM, ogni giorno il meglio.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Sono le 12 in punto.

0: E questa era Tanita Tikaram, cantante inglese molto popolare sul finire degli anni Ottanta. Abbiamo ascoltato dalla sua voce la bellissima Twist in My Sobriety, successo del 1988.
1: Radio Latina.

0: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
3: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
4: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
3: Agriturismo La Piana dell'Erica.
4: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: L'estate 2026 è arrivata! Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della Fan Card. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90 euro. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Miami Beach, l'estate è qui.
7: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
8: Premiazioni, emozioni, grandi storie di sport. Martedì 9 giugno alle ore 10.30, appuntamento con il premio Digital Invictus, promosso dall'assessorato allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Latina. Una giornata speciale tra letteratura, sport e innovazione, nella suggestiva sala ornitologica dell'imbarcadero di Villa Fogliano, a Latina, dove verrà presentata anche la cinquina finalista del premio letterario sportivo Invictus. Chi sarà il vincitore eletto dagli alunni del progetto Agorà? Scoprilo dal vivo e vivi un evento unico. Ti aspettiamo, premio Invictus. Lo sport raccontato attraverso le sue storie, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero per lo Sport e per i Giovani. Una produzione Lab DFG.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
3: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buongiorno, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Oltre 200 firme per chiedere più sicurezza nelle stazioni ferroviarie di Aprilia, Campodicarne e Campoleone. La petizione promossa dall'attivista del Movimento 5 Stelle Giusy Dalò e inviata alla Commissione del Comune di Aprilia e alla Prefettura di Latina denuncia problemi legati a illuminazione insufficiente, videosorveglianza carente e frequenti episodi di furti e danneggiamenti alle auto parcheggiate nelle aree di sosta. Secondo i promotori, la situazione più critica riguarda la stazione di Campoleone, dove nelle ore serali pendolari e viaggiatori si trovano a percorrere zone scarsamente illuminate. La vicenda è arrivata anche in Parlamento. La deputata Ilaria Fontana ha presentato un'interrogazione ai ministri dell'Interno e dei Trasporti chiedendo verifiche sulle condizioni di sicurezza degli scali ferroviari del territorio. Tra le richieste contenute nella petizione figurano il potenziamento dell'illuminazione, nuovi impianti di videosorveglianza e maggiori controlli nelle aree delle stazioni. Arrestato a Lecce un 46enne originario di Latina e residente a Cisterna, l'uomo insieme a un complice di 34 anni accusato di due rapine messe a segno nel giro di pochi minuti nel centro del capoluogo salentino. Secondo la ricostruzione della polizia, i due avrebbero prima tentato di rubare merci in un supermercato, minacciando con un coltello un addetto alla sicurezza, e successivamente avrebbero colpito in un negozio di abbigliamento. Gli agenti sono intervenuti bloccando entrambi e recuperando la refurtiva. Durante le perquisizioni il 46enne è stato trovato anche in possesso di un documento d'identità appartenente a un'altra persona. Per i due sono scattate le manette e sono stati trasferiti nel carcere di Lecce in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. Incidente stradale nella mattinata di oggi a Latina, all'altezza della rotatoria di Borgo San Michele. Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili, una Honda e una Renault Captur, si sono scontrate e ad avere la peggio è stata la conducente della Renault, rimasta ferita nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato la donna in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Sono in corso le verifiche per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Allo stadio Francioni di Latina si gioca la partita del cuore 2026, è tutto pronto per dal red carpet al campo, in programma venerdì 5 giugno, domani dalle 10, che vedrà sfidarsi la nazionale italiana attori e i vigili del fuoco di Latina. La prima edizione dell'evento nasce dall'impegno dell'associazione culturale Il Cerchio delle Idee, una grande festa dedicata alle famiglie e ai ragazzi del territorio, pensata per celebrare l'inizio dell'estate all'insegna dello sport, dello spettacolo e della solidarietà. Il ricavato sosterrà infatti l'UNICEF e il progetto La Scuola in Scatola, il kit educativo portatile che garantisce il diritto all'istruzione ai bambini che vivono in contesti di emergenza umanitaria o colpiti da disastri naturali. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
3: Questa è Radio Latina.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
3: Sei su Radio Latina.
13: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: De Gregoris.
4: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
7: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: I più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni Ottanta, era la splendida Just an Illusion, la grande hit degli Imagination.
1: Radio Latina.

Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro

0: centro carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
2: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
3: Andiamo in vacanza! E le valigie?
4: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
3: E al ritorno?
4: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
3: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
5: Per gli impianti di aerazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'aerazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aerolici e condizionamento.
6: Più freschi del fresco?
7: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
8: Super offerte! Fiori di merluzzo, 11,50 euro al chilo. Orata, 4-600 grammi, 11,90 euro al chilo. Fino al 7 giugno.
9: A Latina, via Isonzo 221.
10: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
11: C'è un momento che segna l'inizio dell'estate. Quel momento è il 6 giugno. Ad Apple Beach, il mare incontra la natura. In un luogo autentico pensato per chi ama la bellezza delle cose semplici. Per celebrare l'apertura della nuova stagione balneare, Martufello poserà l'ultima tavola in legno dello chalet, completando simbolicamente un'opera che esprime l'anima autentica del parco naturalistico di Villa Fogliano. Un gesto che apre le porte a una nuova estate, fatta di sole, relax e libertà. A Latina, la prima oasi a sinistra.
12: Apple Beach, fascino naturale. E ho detto tutto.
13: Sono le 13 e un minuto.
14: Le canzoni che ami degli anni

0: La grande musica del passato la condividiamo con voi ogni giorno qui su Radio Latina. Abbiamo ascoltato il successo di Grace Jones, datato 1981, era I've Seen That Face Before.
1: Radio Latina.

0: tutte le canzoni più belle di questi tre decenni sono in onda su Radio Latina, comprese quelle del Blasco. Abbiamo ascoltato proprio Vasco Rossi con una delle canzoni del suo repertorio dei primi anni Ottanta, era Susanna.
1: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
2: Saremo in 1000!
1: Allora ci incontriamo a Teano!
2: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
3: Agriturismo La Piana dell'Erica.
4: Zona Carano ad Aprilia.
5: Per una cerimonia!
1: Che resterà nella storia!
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
11: Bentrovati dalla redazione. La Camera ha approvato il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, provvedimento che passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Era di nazionalità serba il casco blu della missione UNIFIL ucciso nel sud del Libano. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco. Il raid è venuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano. Compaiono questa mattina davanti al GIP di Castrovillari due pakistani fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso ad Amendolara. Ci sarebbero il caporalato o la guerra dei campi dietro gli omicidi. Ultima spallata del maltempo, poi arriva l'estate sull'Italia. Dopo l'inizio di giugno con un meteo instabile, ci si prepara a un nuovo e definitivo cambio di stagione. Prima di godersi l'estate, però, l'Italia dovrà affrontare un'ultima fase di perturbazioni che poi lascerà spazio a caldo e sole. Al Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier per la finale del doppio misto. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. È tutto, a più tardi.
3: Questa è Radio Latina.
12: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
15: Radio Latina.

0: Tutto il meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Rovagnati, prosciutto cotto di alta qualità, 180 grammi, 1,99€.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
9: Super offerte: arrosto coscia di suino 4,99€ al chilo, bistecche lombo suino 4,99€ al chilo, fino al 14 giugno.
8: Italcarni,
9: Aprilia, Latina e Sezze.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
14: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
15: C'è un momento che segna l'inizio dell'estate. Quel momento è il 6 giugno. Ad Apple Beach, il mare incontra la natura in un luogo autentico pensato per chi ama la bellezza delle cose semplici. Per celebrare l'apertura della nuova stagione balneare, Martufello poserà l'ultima tavola in legno dello chalet, completando simbolicamente un'opera che esprime l'anima autentica del parco naturalistico di Villa Fogliano. Un gesto che apre le porte a una nuova estate fatta di sole, relax e libertà. A Latina, la prima oasi a sinistra.
16: Apple Beach, fascino naturale. E ho detto tutto.
17: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
18: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo nel complesso bello nelle prossime ore nel Lazio, con ampie zone di sereno. Si sta avvicinando in realtà una nuova perturbazione all'Italia, ma andrà a interessare il nord e le regioni adriatiche. Il Lazio verrà solo sfiorato domani con qualche breve acquazzone nelle zone interne, ma non dovremmo avere fenomeni particolarmente intensi. In vista poi di un fine settimana estivo con tanto sole in tutta la regione e temperature inizialmente accettabili, ma domenica si torna a sudare. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Questa è la musica di Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato. Solo grandi successi come questo di Olivia Newton-John era Xanadu.
1: Radio Latina.

0: Brr, che freddo! In camera si muore di freddo!
1: E ti ricordi quest'estate? Mi stavo sciogliendo dal caldo. Metti d'accordo caldo e freddo. Vieni da De Gregoris, dove troverai impianti di climatizzazione residenziali e industriali Clivet ben ottimizzati.
0: I nostri professionisti ti consiglieranno la giusta soluzione per avere vero comfort tutto l'anno. Caldaie, pompe di calore, pavimenti radianti, condizionamento canalizzato e molto altro.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone uscita Capocroce e a Borgo San Donato sulla statale Puntina chilometro 83.
0: degregoris.com. L'estate è alle porte e gli insetti molesti aumentano. Zanzare, blatte, vespe e calabroni invadono i tuoi spazi? Con F-Ambiente, disinfestazioni, deblatizzazioni e derattizzazioni rapide e definitive. Goditi in tranquillità i tuoi spazi all'aperto. Chiama ora 0773 17 60 187. F-Ambiente. Fai piazza pulita.
2: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
3: L'estate 2026 è arrivata. Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della Fan Card. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Miami Beach, l'estate.

0: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273. A Latina, 0773 26 60 00.
1: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
2: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
3: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro, scegliere su chi contare. Edilappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
4: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
5: Bentrovati dalla redazione. Stragi del 93, sono state archiviate le accuse a Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Lo ha deciso la GIP del Tribunale di Firenze perché non ci sono elementi concreti per poter confermare i contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio e il suo stretto collaboratore. La giustizia resta un'emergenza, al commento di Marina Berlusconi. Il governo italiano esprime la più ferma condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo di UNIFIL nel sud del Libano e per il ferimento di altri militari impegnati nella missione. E quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Intanto Israele e Libano dicono sì alla tregua, ma Hezbollah si oppone. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere due pakistani fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso ad Amendolara. Le indagini proseguono, per ora le ipotesi dietro gli omicidi sarebbero il caporalato o la guerra dei campi. Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, in provincia di Livorno. La vittima, un uomo di circa 30 anni di nazionalità straniera, sarebbe precipitata ad un'altezza di circa 6 metri finendo all'interno di un macchinario. Atletica, oggi è il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Saranno 18 gli azzurri impegnati con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs che si misurerà in uno spettacolare 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello di 200 Letsile Tebogo. È tutto, al prossimo appuntamento.
6: Questa è Radio Latina.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
6: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Rivivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
4: DEM Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. San Benedetto succoso, ace, ananas, frutti rossi, 1,5 litri, 95 centesimi.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: DEM, ogni giorno il meglio.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki.
3: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
9: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
10: Le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina, dove ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato. Dal 1981 abbiamo ascoltato il Lip Sync con How Long.
1: Radio Latina.

0: La splendida Heartbreaker, successo del 1982 di Dionne Warwick, con lo zampino dei Bee Gees che scrissero il brano e presero anche parte ai cori. E questo è solo uno degli indimenticabili successi che potete ascoltare su Radio Latina.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
2: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da

0: MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co, eleganza in movimento.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
5: Sono le 15 e un minuto.
6: Le canzoni che ami degli anni

0: Giulio De Piscopo è stato il batterista del supergruppo storico di Pino Daniele, che scrisse per lui nel 1983 Stop Bayonne, diventato poi uno dei grandi successi di De Piscopo.
1: Radio Latina.

0: Ecco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
1: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
2: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
3: Super offerte: arrosto coscia di suino 4,99 € al chilo, bistecche lombo suino 4,99 € al chilo, fino al 14 giugno.
2: Italcarni,
3: Aprilia, Latina e Sezze.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Scambiava chat a contenuto pornografico con una tredicenne di Latina, poi ha avuto una lunga storia con lei. Un uomo residente nella provincia di Cagliari è stato arrestato dalla Polizia di Stato per i reati di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico nell'ambito delle indagini svolte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Cagliari con la collaborazione della Polizia Postale di Latina, partite da una circostanziata segnalazione relativa alla frequentazione tra un uomo che è stato poi identificato in un 38enne sardo con una minorenne pontina. La perquisizione domiciliare a casa dell'uomo ha consentito, prima di rinvenire le chat, le immagini e i video dal contenuto sessualmente esplicito con interazioni online cominciate nel 2024, scambio di messaggi, immagini, videochiamate e poi incontri frequenti che sono durati fino a maggio scorso. Al termine delle indagini, la procura ha chiesto e ottenuto dal giudice la misura cautelare della custodia in carcere. Il Consiglio Comunale di Latina ha approvato oggi con voto unanime l'istituzione del Parco Museale Civico di Satricum e il relativo regolamento di organizzazione, con l'obiettivo di conservare, valorizzare e promuovere l'eccezionale patrimonio storico, archeologico e ambientale di Borgo Le Ferriere. L'istituzione formale del parco era un passaggio obbligato per l'inserimento nell'organizzazione museale regionale e quindi per attingere anche a finanziamenti strutturali stabili, regionali, statali ed europei. Il progetto approvato prevede che del parco faranno parte a Borgo Le Ferriere la mostra permanente Satricum, scavi e reperti archeologici allestita presso l'edificio ex cartiera, che sarà poi sede anche del parco, e l'edificio dell'ex scuola elementare destinato a una riqualificazione per trasformarlo in struttura ricettiva per studiosi e ricercatori, e poi l'ex sede della circoscrizione, che diventerà il punto informativo e di accoglienza per i visitatori. La sindaca Celentano durante la seduta ha ringraziato la comunità scientifica internazionale, le università olandesi, in primis l'Università di Amsterdam, con la professoressa e cittadina onoraria di Latina Marie Chegnade, che da quasi mezzo secolo scava e studia nel sito archeologico. È stata restaurata l'ancora monumentale, simbolo della città di Sabaudia, restituita alla comunità il 2 giugno con una cerimonia. Restituire dignità a uno dei simboli di Sabaudia significa restituire valore alla nostra storia. La memoria non è nostalgia, ha commentato il sindaco Alberto Mosca, ma responsabilità. Daniela Carfagna, storica ed ex responsabile del settore cultura del comune, ha ricordato le origini del monumento, collocato nel 1934 durante la visita della seconda squadra navale alla città appena inaugurata. L'ancora rappresenta l'incontro tra la vocazione agricola e quella marinara di Sabaudia, ha spiegato Carfagna. Il restauro conservativo si è svolto sotto la guida della restauratrice Carlotta Amarilli. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
7: Questa è Radio Latina.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina.
10: ora 4 dischi 70 80 90 non stop.

0: su Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 266000.
3: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
9: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio.

0: Abbiamo rievocato gli anni 80 con grande eleganza grazie agli America e la splendida You Can Do Magic, successo del 1982.
1: Radio Latina.

0: Il meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina con le grandi hit del passato in rotazione non stop. Abbiamo ascoltato Frank Stallone con il suo successo del 1983. Era Far From Over.
1: Radio Latina.

0: Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente: qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi! E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa'. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
2: Brr, che freddo! In camera si muore di freddo!
3: E ti ricordi quest'estate? Mi stavo sciogliendo dal caldo. Metti d'accordo caldo e freddo. Vieni da De Gregoris, dove troverai impianti di climatizzazione residenziali e industriali Clivet ben ottimizzati.
2: I nostri professionisti ti consiglieranno la giusta soluzione per avere vero comfort tutto l'anno. Caldaie, pompe di calore, pavimenti radianti, condizionamento canalizzato e molto altro.
3: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone uscita Capocroce, e a Borgo San Donato sulla statale Puntina chilometro 83.
2: DeGregoris.com.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
6: Super offerte! Fiori di merluzzo, 11,50 euro al chilo. Orata, 4-600 grammi, 11,90 euro al chilo. Fino al 7 giugno.
5: A Latina, via Isonzo 221.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
1: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
9: L'estate 2026 è arrivata. Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della Fan Card. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90 euro. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Miami Beach, l'estate è qui.
10: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
11: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
1: Sono le 16 e 4 minuti.

0: Un sodalizio artistico di grande successo, quello tra Mary Fredriksson e Per Gessle. Stiamo parlando del duo musicale svedese noto come Roxette. Dal 1988 abbiamo selezionato la loro hit Dressed for Success.
1: Amici, sono il vostro amico Martufello.

0: Questi erano i Pet Shop Boys su Radio Latina. Tra il meglio degli anni Ottanta troviamo anche i loro successi. Dai Pet Shop Boys abbiamo ascoltato How Can You Expect to Be Taken Seriously. Le canzoni più belle del passato continuano.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edilappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
6: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
7: Buon pomeriggio, ben trovati da Roberta Sottoriva. Scambiava chat a contenuto pornografico, poi ha avuto incontri intimi con una tredicenne di Latina. Un uomo residente nella provincia di Cagliari è stato arrestato dalla Polizia di Stato, accusato di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. Le indagini erano state avviate dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Cagliari dopo la segnalazione relativa a una relazione tra un uomo poi identificato in un 38enne sardo e una minorenne. Quando, grazie a una perquisizione disposta dalla magistratura, in casa dell'indagato sono state trovate le chat scambiate con la ragazza, con foto e video dal contenuto sessualmente esplicito, le indagini sono andate avanti anche con l'ausilio della Polizia Postale di Latina per ricostruire le conversazioni tra l'indagato e la vittima, con interazioni online cominciate già nel 2024 e incontri frequenti che sono durati fino al mese di maggio. Da qui l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Lavori in corso nell'isola pedonale di Latina, dove ieri mattina sono crollati alcuni pezzi di cornicione staccandosi dal palazzo che si trova all'angolo tra via Eugenio di Savoia e Corso della Repubblica. Miracolosamente illesa una donna che aveva l'ombrello aperto vista la pioggia di ieri. L'area dopo i fatti è stata transennata dai vigili del fuoco, con interdizione del marciapiedi e problemi per le attività commerciali che si trovano sul tratto. Sono quindi cominciati oggi i lavori di messa in sicurezza. Sono stati premiati i vincitori della terza edizione del progetto Grandi e Piccoli Diritti alla Meta, il diritto all'istruzione, realizzato in collaborazione tra Comune di Latina e Comitato UNICEF Provinciale di Latina, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza e la consapevolezza dei diritti sanciti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La cerimonia si è svolta nella Sala De Pasquale. I vincitori sono stati premiati dall'assessora all'istruzione Federica Censi. Sono la classe terza G dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta con il cortometraggio Il corpo della musica e la classe seconda A servizi culturali e dello spettacolo dell'Istituto di Istruzione Superiore Vittorio Veneto con Upside Down. Benvenuti nel sottosopra. Il concorso, che prevedeva un montepremi di €1.500, era rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado del territorio, chiamate appunto a realizzare un cortometraggio o una clip dedicata al tema del diritto all'istruzione. Lo sport, c'è la festa del mini basket sabato prossimo 6 giugno a Borgo Sabotino, a Latina Lido, dalle 9.30 alle 16.30 partecipano 46 squadre in rappresentanza di 21 società sui 16 campi del mini basket village istituito tra l'Istituto Comprensivo Vito Fabiani, l'ex casa cantoniera e il piazzale della parrocchia. L'evento, il mini basket for life, conclude la stagione della Federazione Italiana Pallacanestro Latina, evento in collaborazione con FIP Lazio, Comune e Provincia di Latina. Saranno protagoniste le categorie esordienti, aquilotti, scoiattoli e gazzelle, per un totale di 450 tra giovani giocatrici e giocatori di società sportive di Latina, Pontinia, Priverno, Sezze, Sermoneta, Aprilia, Cisterna, Nettuno, Anzio, Borgo Ermada, Fondi e Scauri. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
6: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Tutto il meglio della musica 70-80-90 è solo qui, sei su Radio Latina.
11: Radio Latina.
12: Hi, my name is Stereo Mike.
13: Yeah, we got three tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. You can all roll in if you want to answer a couple of questions. Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a

0: sei su Radio Latina.
1: Novantotto.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire de fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
5: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
6: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
7: C'è un momento che segna l'inizio dell'estate. Quel momento è il 6 giugno. Ad Apple Beach, il mare incontra la natura. In un luogo autentico pensato per chi ama la bellezza delle cose semplici. Per celebrare l'apertura della nuova stagione balneare, Martufello poserà l'ultima tavola in legno dello chalet, completando simbolicamente un'opera che esprime l'anima autentica del parco naturalistico di Villa Fogliano. Un gesto che apre le porte a una nuova estate, fatta di sole, relax e libertà. A Latina, la prima oasi a sinistra.
8: Apple Beach, fascino naturale. E ho detto tutto.
9: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: Radio Latina, la radio dei grandi successi del passato, e tra i successi degli anni Ottanta abbiamo pescato Lucas Dancing di Ziggy Marley.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
4: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Sono le 16:59.
7: Le canzoni che ami degli anni

0: Un ricordo tira l'altro su Radio Latina, e tra i ricordi degli anni Ottanta non potevano mancare gli Eight Wonder con i loro successi. Questa era la famosa I'm Not Scared, hit del 1988.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26600.
5: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
6: Andiamo in vacanza! E le valigie?
7: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
6: E al ritorno?
7: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
6: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
8: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
9: Viva Zoomarin!
10: Più freschi del fresco?
11: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
12: Super offerte! Fiori di merluzzo, 11,50 € al chilo. Orata, 4,600 grammi, 11,90 € al chilo. Fino al 7 giugno.
13: A Latina, via Isonzo 221.
14: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
15: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
16: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Lo ha incontrato online, poi ha scambiato con lui chat a contenuto pornografico, quindi lo ha incontrato di persona. La storia venuta alla luce grazie a una denuncia circostanziata arrivata alla polizia su una relazione intrattenuta da un 38enne sardo con una 13enne della provincia di Latina, ha portato all'arresto dell'uomo con l'accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. Le indagini condotte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Cagliari con la collaborazione della Polizia Postale di Latina hanno portato alla scoperta di chat scambiate con una 13enne con foto e video dal contenuto sessualmente esplicito. Sono state anche ricostruite le conversazioni tra l'indagato e la vittima con interazioni online cominciate nel 2024, incontri che sono durati fino allo scorso mese di maggio. Da qui l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Oggi nella Sala Niene della Regione Lazio il presidente Francesco Rocca ha incontrato le sigle sindacali CGL, CISL, UIL e UGL per affrontare il tema della tutela dei lavoratori dalle ondate di calore, un fenomeno ormai frequente durante l'estate. Nell'incontro la Regione ha proposto di attivare un tavolo permanente di lavoro per monitorare e controllare le linee di indirizzo dell'ordinanza emanata a maggio per prevenire l'emergenza caldo e monitorare, spiega il presidente Rocca, l'evoluzione delle condizioni climatiche adottando ogni misura necessaria a garantire sicurezza e prevenzione. I sindacati dal canto loro hanno chiesto che si lavori insieme anche per una implementazione delle misure. Il Consiglio Comunale di Latina ha approvato oggi con voto unanime l'istituzione del Parco Museale Civico di Satricum e il relativo regolamento di organizzazione, con l'obiettivo di conservare, valorizzare e promuovere l'eccezionale patrimonio storico, archeologico e ambientale di Borgo Le Ferriere. L'istituzione formale del parco era un passaggio obbligato per l'inserimento nell'organizzazione museale regionale e quindi per attingere anche a finanziamenti strutturali stabili regionali, statali ed europei. La sindaca Celentano durante la seduta ha ringraziato la comunità scientifica internazionale, le università olandesi, in primis l'Università di Amsterdam, con la professoressa e cittadina onoraria di Latina Marie Kegnade, che da quasi mezzo secolo scava e studia nel sito archeologico. Tutto pronto per Sapori nel Parco, la manifestazione che si terrà sabato e domenica al centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo. Biodiversità, eccellenze enogastronomiche, sport e tradizioni locali in un programma pensato per coinvolgere famiglie, appassionati di natura, sportivi e curiosi di tutte le età. Tra le novità di questa edizione anche uno spazio dedicato al gluten free domenica. Alle 19.30 lo chef Andrea Palmieri, volto noto di Uno Mattina e Mangiare con Gusto, guiderà uno speciale show cooking con ricette a chilometri zero, pensate però anche per chi convive con la celiachia o altre intolleranze alimentari, un'iniziativa realizzata in collaborazione con l'Associazione Italiana Celiachia nel Lazio. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
15: Questa è Radio Latina.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
17: Aperti anche sabato pomeriggio.
18: Sei su Radio Latina.
15: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latinamix con il suo carico di musica e ricordi. Latinamix torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Per gli impianti di aerazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'aerazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
3: DEM Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. San Benedetto Succoso, ace, ananas, frutti rossi, 1,5 litri, 95 centesimi.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: DEM, ogni giorno il meglio.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it. Suzuki.
7: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
8: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
9: Premiazioni, emozioni, grandi storie di sport. Martedì 9 giugno alle ore 10:30, appuntamento con il premio Digital Invictus, promosso dall'assessorato allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Latina. Una giornata speciale tra letteratura, sport e innovazione nella suggestiva sala ornitologica dell'Imbarcadero di Villa Fogliano, a Latina, dove verrà presentata anche la cinquina finalista del premio letterario sportivo Invictus. Chi sarà il vincitore eletto dagli alunni del progetto Agorà? Scoprilo dal vivo e vivi un evento unico. Ti aspettiamo, premio Invictus. Invictus, lo sport raccontato attraverso le sue storie, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero per lo Sport e per i Giovani. Una produzione Lab DFG.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
11: Ci attende una giornata di venerdì con un nuovo aumento termico graduale, con solo locale variabilità sul Lazio per questa giornata. Avremo infatti sul sud-est Lazio e basso Lazio ancora un po' di isolata variabilità. Avremo prevalente stabilità invece altrove. Poi dal 7 giugno in avanti noteremo una progressiva ascesa delle temperature, che torneranno quindi vicine ai 30 gradi in pianura e in bassa collina. Tempo sostanzialmente stabile lontano dall'Appennino. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ritrovare ogni giorno su Radio Latina, qui siamo sempre in vena di ricordi. Era Gianna Nannini con Bello e Impossibile, uno dei più grandi successi della musica italiana del 1986.
1: Radio Latina.

0: Questa era l'esplosiva Easy Lover, un ricordo tira l'altro su Radio Latina, e fra i ricordi degli anni 80 è spuntato fuori il successo del 1984 di Phil Collins e Philip Bailey.
1: Radio Latina,

0: Questi erano gli Aswad, i quali ci hanno riportato agli anni 80 con il loro successo Don't Turn Around del 1988.
1: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire de fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: L'estate è alle porte e gli insetti molesti aumentano. Zanzare, blatte, vespe e calabroni invadono i tuoi spazi? Con F-Ambiente, disinfestazioni, deblatizzazioni e deratizzazioni rapide e definitive. Goditi in tranquillità i tuoi spazi all'aperto. Chiama ora 0773 17 60 187. F-Ambiente. Fai piazza pulita.
9: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
10: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Latina, percorrendo via Appia, si rallenta nel territorio di Tor Tre Ponti tra via Epitaffio e via Tor di Tre Ponti nei due sensi di marcia, rimanendo in via Appia traffico rallentato nel territorio di Bocca di Fiume, altezza via Migliara 45 nelle due direzioni. Sulla statale Pontina, un cantiere mobile rallenta il traffico altezza Borgo Isonzo, direzione Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo via dei Monti Lepini, si rallenta altezza Valle Fioretta direzione Frosinone assi attrezzato, mentre sulla regionale via Perfiuggi rallentamenti a Tecchiena in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale Santa Cecilia direzione Alatri. Percorrendo via Casilina si rallenta nei centri abitati di Anagni, Ferentino e Frosinone nei due sensi di marcia. Da Claudio Valarcia da Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
11: Sono le 18 e un minuto.

0: Ve le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni Ottanta, naturalmente qui su Radio Latina. Era Nick Heyman con Tell Me.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
5: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
6: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
5: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
6: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
5: De Gregoris. Com.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
9: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Buon pomeriggio e di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Ci sono novità per le opere di difesa della costa. È arrivato oggi il via libera della Regione Lazio per gli interventi per le spiagge dei comuni di Latina e Sabaudia. Ne dà notizia l'assessore alla Marina del Comune di Latina Gianluca Di Cocco, spiegando che si tratta dell'ultimo e più importante passaggio autorizzativo di un procedimento complesso che consentirà di procedere verso la realizzazione delle opere previste per il contrasto dell'erosione costiera e per il dragaggio di Rio Martino. L'intervento, afferma ancora Di Cocco, prevede il dragaggio dei fondali di Foce Verde e il ripascimento dell'arenile di Latina attraverso il trasferimento di circa 16.000 metri cubi di sabbia, oltre al dragaggio del canale di Rio Martino e al conseguente ripascimento dell'arenile nel territorio di Sabaudia. Opere, come è noto, molto attese. Torniamo alla cronaca con la storia emersa nelle scorse ore, quando è stato arrestato un 38enne di Sabaudia. L'uomo scambiava chat a contenuto pornografico con una ragazza di 13 anni della provincia di Latina, che ha poi incontrato e con la quale ha avuto incontri intimi. Per lui le accuse sono di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. Le indagini sono state avviate dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Cagliari magari dopo la segnalazione della frequentazione tra l'uomo con una minorenne e poi condotte anche in collaborazione con la polizia postale di Latina. Trovate le chat, foto, video dal contenuto sessualmente esplicito, ricostruite le conversazioni tra i due, cominciate con interazioni online nel 2024. I cittadini di Terracina potranno beneficiare di una definizione agevolata dei tributi, la cosiddetta rottamazione delle cartelle per regolarizzare i debiti a condizioni agevolate. È stato raggiunto l'accordo all'interno della maggioranza che guida il comune di Terracina e gli uffici sono al lavoro per predisporre le delibere che dovranno essere sottoposte all'esame del collegio dei revisori dei conti e poi essere approvate dal consiglio comunale. La misura consentirà, spiegano dall'ente, ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione beneficiando delle agevolazioni previste dalla normativa nazionale attraverso il pagamento delle somme dovute senza sanzioni e senza interessi di mora. Chiudiamo con un appuntamento, un viaggio tra storia, architettura e memoria lungo l'antico tracciato della Via Appia è quello che si potrà compiere grazie all'iniziativa della Fondazione Roffredo Caetani in collaborazione con la provincia di Latina che promuove il progetto sulle tracce della regina Viarum, la Via Appia e Tor Tre Ponti, un ciclo di aperture straordinarie del complesso monumentale di Tor Tre Ponti, sede amministrativa della fondazione che gestisce il famoso giardino di ninfa, inserita nell'ambito delle iniziative dedicate alla valorizzazione della regina Viarum. Tra gli appuntamenti in programma, il primo proprio il 6 giugno. Il complesso sarà eccezionalmente aperto al pubblico dalle 9 alle 17 con visite guidate dedicate alla scoperta della storia del sito e del suo legame con la Via Appia. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
11: Questa è Radio Latina.
13: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina.
15: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: travolti da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
3: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
7: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Savaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
8: C'è un momento che segna l'inizio dell'estate. Quel momento è il 6 giugno. Ad Apple Beach, il mare incontra la natura in un luogo autentico pensato per chi ama la bellezza delle cose semplici. Per celebrare l'apertura della nuova stagione balneare, Martufello poserà l'ultima tavola in legno dello chalet, completando simbolicamente un'opera che esprime l'anima autentica del parco naturalistico di Villa Fogliano. Un gesto che apre le porte a una nuova estate fatta di sole, relax e libertà. A Latina, la prima oasi a sinistra.
9: Apple Beach, fascino naturale. E ho detto tutto.
10: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di 600 metri circa tra gli svincoli di Sabaudia e di Terracina in entrambe le direzioni in provincia di Latina. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 5 via Tiburtina Valeria è attiva una riduzione di carreggiata di 150 metri circa tra lo svincolo di Arsoli e lo svincolo per il casello Vicovaro Mandela dell'autostrada A24 Roma-Teramo in direzione Roma. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Shadow Dreams, la hit del 1987 dei Johnny Yates Jazz.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edi Lappia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: L'estate 2026 è arrivata. Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della Fan Card. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Miami Beach, l'estate è qui.
4: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
5: Premiazioni, emozioni, grandi storie di sport. Martedì 9 giugno alle ore 10.30, appuntamento con il premio Digital Invictus, promosso dall'assessorato allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Latina. Una giornata speciale tra letteratura, sport e innovazione nella suggestiva sala ornitologica dell'Imbarcadero di Villa Fogliano, a Latina, dove verrà presentata anche la cinquina finalista del premio letterario sportivo Invictus. Chi sarà il vincitore eletto dagli alunni del progetto Agorà? Scoprilo dal vivo e vivi un evento unico. Ti aspettiamo, premio Invictus. Lo sport raccontato attraverso le sue storie, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero per lo Sport e per i Giovani. Una produzione Lab DFG.
6: Sono le 19 e un minuto.
7: Le canzoni che ami degli anni

0: Radio Latina ogni giorno passa il meglio della musica del passato, successi indimenticabili come questo dei Culture Club che ci ha riportato al 1983. Era It's a Miracle.
1: Radio Latina.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi riascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi i grandi successi del passato. Questi erano i Timex Social Club, noti al grande pubblico per questo brano di grande successo, datato 1986, era Rumors.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: DEM Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Neutro Roberts bagno doccia 2 per 450 ml 2,99 €.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: DEM, ogni giorno il meglio.
4: Mamma, io mi annoio.
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
6: Dentro la città, fuori dal mondo.
5: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Savaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
8: C'è un momento che segna l'inizio dell'estate. Quel momento è il 6 giugno. Ad Apple Beach, il mare incontra la natura in un luogo autentico pensato per chi ama la bellezza delle cose semplici. Per celebrare l'apertura della nuova stagione balneare, Martufello poserà l'ultima tavola in legno dello chalet, completando simbolicamente un'opera che esprime l'anima autentica del parco naturalistico di Villa Fogliano. Un gesto che apre le porte a una nuova estate, fatta di sole, relax e libertà. A Latina, la prima oasi a sinistra.
9: Apple Beach, fascino naturale. E ho detto tutto.
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Buonasera, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. I controlli contro il caporalato svolti in provincia di Latina negli ultimi 6 mesi hanno portato all'emersione di irregolarità di varia natura presso 18 aziende, all'elevazione di sanzioni per 83.000 euro e ammende per quasi 50.000. Lo dice il bilancio tracciato dai carabinieri del comando provinciale di Latina. Sul fronte lavoro, su 136 lavoratori, 24 sono risultati impiegati in modo irregolare. Tra questi ultimi, 14 non avevano un valido titolo di soggiorno, autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale. 7 in tutto le aziende che sono state sospese, mentre 17 persone sono state denunciate a vario titolo per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Nel corso di un controllo eseguito lo scorso aprile si è proceduto anche al sequestro di un immobile in stato di abbandono, concesso in uso come alloggio a un bracciante agricolo dal datore di lavoro. Per 8 aziende è stato anche avviato l'iter di sospensione o revoca dei finanziamenti europei. Un incontro online, poi le chat a contenuto pornografico, quindi la frequentazione di persona con incontri andati avanti fino a maggio scorso, è la storia venuta alla luce grazie a una denuncia arrivata alla polizia su una relazione intrattenuta da un 38enne della provincia di Cagliari con una 13enne di Latina, che ha portato nelle scorse ore all'arresto dell'uomo con l'accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. Lo scambio di chat era cominciato nel 2024. Le indagini condotte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Cagliari con la collaborazione della Polizia Postale di Latina hanno portato alla scoperta di chat scambiate tra l'uomo e la tredicenne con foto e video dal contenuto sessualmente esplicito e hanno consentito di ricostruire le conversazioni tra l'indagato e la vittima e i loro incontri. È arrivato il via libera della Regione Lazio per gli interventi di difesa della costa dei comuni di Latina e Sabaudia. Ne dà notizia l'assessore alla Marina del comune di Latina Gianluca Di Cocco, spiegando che si tratta dell'ultimo e più importante passaggio autorizzativo di un procedimento estremamente complesso che consentirà di procedere verso la realizzazione delle opere previste per il contrasto dell'erosione costiera e per il dragaggio di Rio Martino. Un passaggio che consentirà di dragare i fondali di Foce Verde e riportare circa 16.000 metri cubi di sabbia sull'arenile di Latina e di dragare poi il canale Rio Martino, ormai drammaticamente insabbiato da tempo, riversando la sabbia più a sud per operare il ripascimento dell'arenile di Sabaudia, opere, come è noto, molto attese. Ha preso il via oggi a Latina il programma di eventi promossi in occasione del 30° anniversario della Federazione ASI del Circolo Pontino della Manovella, dedicate alla memoria di Piero Taruffi, una delle figure più affascinanti dell'automobilismo italiano, ingegnere e pilota protagonista di straordinari record di velocità realizzati negli anni 50 proprio lungo la via Appia. Il clou delle manifestazioni sabato e domenica. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
11: Questa è Radio Latina.
13: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
16: Radio Latina 1985.

0: I ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273. A Latina, 0773 26 60 00.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Andiamo in vacanza! E le valigie?
5: Da Keypoint.post. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
4: E al ritorno?
5: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
4: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.post. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
6: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
7: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
8: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
9: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
10: Super offerte: arrosto coscia di suino 4,99 euro al chilo, bistecche lombo suino 4,99 euro al chilo, fino al 14 giugno.
9: Italcarni,
10: Aprilia, Latina e Sezze.
11: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
12: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
14: Ci attende una giornata di venerdì con un nuovo aumento termico graduale, con solo locale variabilità sul Lazio per questa giornata. Avremo infatti sul sud-est Lazio e basso Lazio ancora un po' di isolata variabilità. Avremo prevalente stabilità invece altrove. Poi dal 7 giugno in avanti noteremo una progressiva ascesa delle temperature che torneranno quindi vicine ai 30 gradi in pianura e in bassa collina. Tempo sostanzialmente stabile lontano dall'Appennino. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Questa è Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri. Inconfondibile Michael Jackson con la sua voce e il suo caratteristico urletto. Da Bad, album storico degli anni 80, abbiamo ascoltato The Way You Make Me Feel.
1: Radio Latina.

0: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
1: Inizia!
0: Buona visione.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
9: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio La Pira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
3: Sono le 20:02.

0: What Have I Done to Deserve This, successo dei Pet Shop Boys che coinvolsero la veterana Dusty Springfield, una vera e propria icona della musica britannica nel 1987. Il meglio della musica del passato lo trovate qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina. Ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria con questi successi intramontabili. Non poteva mancare lui, Vasco Rossi, con i suoi brani storici come questo Era splendida giornata.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
6: Saremo in 1000!
5: Allora ci incontriamo a Teano.
6: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano.
7: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
8: Zona Carano ad Aprilia,
9: per una cerimonia
5: che resterà nella storia.
10: Chuck, motore, azione!
11: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
12: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
15: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
16: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
17: Buonasera, ben ritrovati da Roberta Sottoriva, ultima edizione di GR Latina. Un uomo di 38 anni della provincia di Cagliari è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico dopo la scoperta di chat e foto a contenuto pedopornografico con una tredicenne della provincia di Latina, conosciuta online nel 2024. I contatti tra i due sono stati seguiti da incontri andati avanti fino a maggio scorso e ricostruiti grazie alle indagini della polizia postale. I controlli contro il caporalato svolti dai carabinieri in provincia di Latina negli ultimi 6 mesi hanno portato all'emersione di irregolarità in 18 aziende, 7 sono state sospese e scoperti, 24 lavoratori impiegati in maniera irregolare, 14 non avevano il permesso d'ingresso in Italia. 17 persone sono state denunciate a vario titolo, anche per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Elevate sanzioni per 83.000 euro e ammende per oltre 47.000. La COC di aprile ha aperto una procedura di licenziamento collettivo per 99 lavoratori in tutta Italia, dei quali 64 per lo stabilimento produttivo che si trova sulla Pontina a Campoverde. L'avviso della procedura è stato comunicato ieri sera alle organizzazioni sindacali di categoria di CGIL, CISL e UIL. La società ha motivato la decisione con la necessità di una ristrutturazione che, per quanto riguarda lo stabilimento pontino, prevede una drastica riduzione della parte produttiva. È arrivato il via libera della Regione Lazio per gli interventi di difesa della costa nei comuni Latina e Sabaudia. Ne dà notizia l'assessore alla Marina del Comune di Latina, Gianluca Di Cocco, spiegando che sarà così possibile dragare i fondali di Foce Verde e riportare circa 16.000 metri cubi di sabbia sull'arenile di Latina e dragare il canale di Rio Martino, insabbiato da molto tempo, riversando la sabbia a sud per operare il ripascimento dell'arenile a Sabaudia. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
16: Questa è Radio Latina.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
16: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa'. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Devi tinteggiare casa?
5: Materia e colori.
4: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
5: Materia e colori.
4: Materiale edile?
5: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
4: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
5: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
6: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
7: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
8: Viva Zoomarin!
9: Premiazioni, emozioni, grandi storie di sport. Martedì 9 giugno alle ore 10.30, appuntamento con il premio Digital Invictus, promosso dall'assessorato allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Latina. Una giornata speciale tra letteratura, sport e innovazione, nella suggestiva sala ornitologica dell'imbarcadero di Villa Fogliano, a Latina, dove verrà presentata anche la cinquina finalista del premio letterario sportivo Invictus. Chi sarà il vincitore eletto dagli alunni del progetto Agorà? Scoprilo dal vivo e vivi un evento unico. Ti aspettiamo, premio Invictus. Lo sport raccontato attraverso le sue storie, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero per lo Sport e per i Giovani. Una produzione Lab DFG.
10: Le canzoni che ami degli anni 70,

0: Vivi la grande musica del passato con Radio Latina. Ogni giorno condividiamo con voi le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Abbiamo ascoltato i Boston con il loro successo Amanda.
1: Radio Latina.

0: State ascoltando Radio Latina, tra ricordi e nostalgia, un successo dopo l'altro, canzoni indimenticabili come questa di Billy Ocean che ci ha riportato al 1986 con la sua When the Going Gets Tough, the Tough Get Going. Buon ascolto in nostra compagnia, in arrivo altri successi.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
6: Dentro la città, fuori dal mondo.
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Premiazioni, emozioni, grandi storie di sport. Martedì 9 giugno alle ore 10.30, appuntamento con il premio Digital Invictus, promosso dall'assessorato allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Latina. Una giornata speciale tra letteratura, sport e innovazione nella suggestiva sala ornitologica dell'Imbarcadero di Villa Fogliano, a Latina, dove verrà presentata anche la cinquina finalista del premio letterario sportivo Invictus. Chi sarà il vincitore eletto dagli alunni del progetto Agorà? Scoprilo dal vivo e vivi un evento unico. Ti aspettiamo, premio Invictus. Invictus, lo sport raccontato attraverso le sue storie, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero per lo Sport e per i Giovani. Una produzione Lab DFG.
8: Sono le 21 e 3 minuti.
9: Le canzoni che ami degli anni

0: di oggi, il meglio della musica di ieri con Radio Latina, e tra il meglio del 1983 c'era Juliet, il grandissimo successo di Robin Gibbs.
1: È tutta questione di fibra, ora c'è, perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it, chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: La sensuale Phoebe Cates la ricordiamo nel film di grande successo del 1982 Paradise, di cui lei stessa cantava il tema portante della colonna sonora. Anche questa fa parte dei nostri ricordi musicali più belli, che potete ascoltare tutti i giorni su Radio Latina.
1: Radio Latina,

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo appena ascoltato Linda Wesley con il suo successo del 1986, era Wild on the Isle.
1: Radio Latina,

0: che vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Chuck, motore, azione!
3: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Sono le 22 e un minuto.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
4: L'estate 2026 è arrivata. Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della Fan Card. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Miami Beach, l'estate è qui.
5: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
3: Sei su Radio Latina.
6: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma! Io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: La radio con i numeri giusti, 70.

0: per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Sono le 23:05.
9: Le canzoni che ami degli anni

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Chuck, motore, azione!
6: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Sei su Radio Latina.
10: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: vedermi su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: È mezzanotte e 11 minuti.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Più. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.